Ok, quello che si è detto è che musica, italiana, musica, ti dico un salve, c'è un sentimento, non mostro pubblicità di essere italiana. Non ti rifiuto fare mai, ti sei barretta informazioni, se io mostrare di su cosa, io faccio la sua linea. E l'episodio sia, se colia con la ba, o in gira, lei bella rona, feto, non la barre feto, serenia. Ok, nebe che tal vaya, na fatin stay tuned, nebe ma che acontece, e loro quinta-feira, e ha loro hat, ok, loro runo resti no alu, fulang maio, tinendene, e ora sto co hat, o tu co lima, lorai. E dene ma che informação, ma colega sera hoto, tu ir fila vale mai, e ta, na fatin barona musica, e hane. E o himbal ne bem que era um som música bitugama nem a bitugama em lá que trenha da der sa que era som música bitugama nem e tabarana bitu nem com o título Saudades.

senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade, senolo resin lima, pontu walu.

Hola, Lily. Se hanno in dalla rua benhira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim cartel Comcel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan li HusiGames.L. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.L. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.L.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Radio Liberare di Rio Frequenzia 95.
1: Volume 5.1 MHz. Radio Liberare. Liberare di Ani, Liberare di Rumores.